secolo su loro e chiami, indigene e terre conquistate, nessuna padrona casellata, castelli in aria, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavuni, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare e niente rinda avanza, morte non resa una panata, farina e forche, serve e canesciuola, paese per paese, oceano migratore, figli di figlie, figlie di sciuna, valigie con spava, stelle e cartone, giorno che nasce, giorno che muore.